0: Tu sai non ti fare di facile.
1: Ci sono di fare.
0: Both in a square glass.
1: Both in a square trial 44 and 1.